0: is radio. Radio.
1: 7-7-7.
2: Colombia brings the feedback. Colombia brings the feedback.
3: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso